enkuba y'amaggwa olw'okutwagala ennyo. Ampuliriza, bwe nange buli lwe tumalawo eddembe okwagalana, amazima, ekisa,